Bapak kabar kimun wele? Yes. Onali, onali, onali, onali. Uen bakapa. Uen bakapa. Oh, oh, barale.